Eradisseni a ofotie. E precious in suno sana mensuka. E precious of Eradi. Eradisoni Kenya huo metibiemo.